razza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.